0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco nezzolingo vi.

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

0: cosa sed opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti, e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: scendere vedremo il tron. Arias, prostrata in ella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ah, io tremo
0: al precipizio ortico.